0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Originally, what's up, Anna? Whoever in the MC, sì, J-Ax.
1: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi, racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi, amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti.

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero, contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
0: prega per noi.
1: Madre amabile,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti è salito a 26. In 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro. Il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato all'interno interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica e il generale Alexander Chaiko si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico, nella prima giornata di gare, arriva nella seconda un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: un'altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, scatta ufficialmente questo fine settimana il primo grande esodo di agosto tra chi si mette in viaggio e qualche rientro. Ad agevolare le partenze arriva lo stop ai mezzi pesanti, il divieto infatti scatta oggi alle 8 fino alle 22 e domani domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre verso Venezia. In Liguria 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per un incidente avvenuto in direzione Genova, coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Proseguendo in questa direzione è un incidente la causa delle file di 2 km tra Ancona Nord e Ancona Sud, 7 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra un camion e tre autovetture in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, scatta ufficialmente questo fine settimana il primo grande esodo di agosto tra chi si mette in viaggio e qualche rientro. Ad agevolare le partenze arriva lo stop ai mezzi pesanti, il divieto infatti scatta oggi alle 8 fino alle 22 e domani domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre verso Venezia. In Liguria 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per un incidente avvenuto in direzione Genova, coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Proseguendo in questa direzione è un incidente la causa delle file di 2 km tra Ancona Nord e Ancona Sud, 7 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra un camion e tre autovetture in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Castellano.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Sto in silenzio ma con un vuoto assordante dentro, di cui non ti accorgi, ti logora nel frattempo. Se penso troppo al corpo caldo ed il cuore freddo, non trovo istruzioni al caos che mi porto all'interno. Il passato, dicono, non ha niente da darti. Peccato che lo capisco quando è troppo tardi. Le cose davvero belle sono rare da trovare, come un sorriso in faccia di chi non lo sa fare. In tanti vorrebbero solo lasciarsi morire, ma tu accetteresti l'ignoto dopo la fine. Precipito nella vertigine del mio oblio. Se fosse questa l'essenza di quel che sono io, sono l'antidoto e allo stesso tempo il mio veleno. E forse è questo il mio problema vero. Sei la primavera, io invece l'inverno, un raggio di sole quando è buio.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Oggi, nel giorno del perdono di Assisi, ricordiamo il grande dono della misericordia di Dio, che San Francesco ci ha insegnato ad accogliere e a condividere. Apriamo il nostro cuore al Signore e chiediamo il suo perdono e partecipiamo con fede e gioia a questa santa messa.

0: Confesso a Dio Onnipotente e voi, miei fratelli e sorelle, che ho avuto un peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli Evangeli Santi, che voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
3: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
4: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
3: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
4: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
3: Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
4: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
3: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
4: Apri

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là, su una barca, e si ritirò in un luogo deserto. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portateli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
2: Lode a te,

Carissimi fratelli e sorelle, le letture di questa domenica ci parlano di un Dio che viene incontro alla fame più profonda dell'uomo. Non si tratta soltanto della fame del corpo, ma soprattutto della fame del cuore, fame di amore, fame di speranza, di pace e di vita. Nella prima lettura il profeta Isaia ci rivolge un invito meraviglioso. O voi tutti assetati, venite all'acqua, comprate senza denaro, senza pagare. Dio offre gratuitamente ciò che nessuno può comprare. Egli ci invita a cercare non ciò che sazia solo per un momento, ma ciò che dà la vera vita. Solo il Signore può colmare il desiderio più profondo nel nostro cuore. Questo invito ci si realizza pienamente nel Vangelo di oggi. Evangelista Matteo ci dice che, dopo aver saputo della morte di Giovanni Battista, Gesù si ritirò in un luogo deserto. Cercava un momento di silenzio e di preghiera, ma la folla lo seguì. Ma Gesù, invece di allontanarla, vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. Ecco il primo messaggio di oggi. Il cuore di Gesù è un cuore pieno di compassione. Gesù non rimane chiuso del suo dolore. Guarda quella gente, vede la loro stanchezza, le loro sofferenze, la loro fame e si lascia toccare. Egli non è soltanto un maestro che insegna, ma è il Figlio di Dio che si fa vicino ad ogni sofferenza umana. Conosce la povertà, la malattia, la solitudine e la fame dell'uomo. Anche oggi Gesù guarda ciascuno di noi con la stessa compassione. Egli conosce le nostre paure, le nostre fatiche, le ferite che portiamo nel cuore. Ci sono sofferenze che nessuno vede, ma Lui le vede. Ci sono lacrime che nessuno conosce, ma Lui le raccoglie. Nessuno è dimenticato agli occhi del Signore. Quando i discepoli vedono che ormai sera, propongono una soluzione molto ragionevole: congedare la folla. Ma Gesù risponde con parole sorprendenti: date voi stessi da mangiare. I discepoli si sentono poveri, hanno soltanto 5 pani e 2 pesci. Guardando quello che manca, Gesù invece guarda quello che hanno e dice: portatemeli qui. È una lezione anche per noi. Tante volte pensiamo di avere poca fede perché forse poco tempo o poco capacità. Ma il Signore non ci chiede di essere perfetti, ci chiede soltanto di consegnargli con fiducia quello che siamo. Quando affidiamo la nostra vita a Lui, anche ciò che è piccolo diventa una benedizione. Il miracolo dei pani ci prepara anche a comprendere il dono dell'Eucaristia. Gesù prende il pane, alza gli occhi al cielo, pronuncia la benedizione, lo spezza e lo consegna ai Suoi discepoli. Sono gli stessi gesti che compirà nell'ultima cena. Quel pane distribuito alla folla annuncia il pane di vita, Cristo stesso, che continua a nutrire la sua Chiesa. Chi si accosta all'Eucaristia non riceve soltanto un dono, riceve Gesù che sazia la fame più profonda dell'uomo. Infine, San Paolo, nella seconda lettera, ci dona una certezza che riempie il nostro cuore di speranza. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Nella tribolazione, nella fame, nella persecuzione, né qualsiasi altra prova potranno separarci dal suo amore. La folla del Vangelo sperimenta la compassione di Gesù. Noi attraverso la fede sappiamo che questo amore non verrà mai meno. Anche quando attraversiamo momenti difficili, Gesù rimane accanto a noi e continua a nutrirsi con la sua presenza.
Per questo la Chiesa ci offre in questo giorno anche il dono del perdono di Assisi. San Francesco desiderava che ogni persona potesse sperimentare la misericordia di Dio e ricominciare una vita nuova. Forse la fame più grande nel nostro cuore non è quella del pane, ma quella del perdono. Nel sacramento della riconciliazione, il Signore continua a compiere il miracolo più grande, rinnova il nostro cuore, ci libera dal peccato e ci restituisce la pace. Cari fratelli e sorelle, chiediamo oggi al Signore di donarci un cuore simile al suo, un cuore capace di compassione, di fiducia e di condivisione. Offriamogli il poco che siamo e che possediamo. Lasciamoci nutrire dalla sua parola, dall'Eucaristia e dalla sua misericordia. E poi diventiamo anche noi strumenti del suo amore, portando speranza, consolazione e fraternità a chi incontriamo ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e Dio del Cristo, unico Figlio, nostro Signore, il Padre di Cristo, Spirito Santo, nato da Maria Vergine, nati e sotto Ponzio Pilato, morto e crucifisso, dormito e sepolto, risorto dai morti, salite al cielo, siete alla destra del Padre,
2: il nostro Padre, il nostro Padre, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della pace, la vita eterna.
0: Fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. A Lui rivolgiamo la nostra umile preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Benedici la Tua Chiesa, concedile la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da Te promessi. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Assisti con il tuo spirito i pastori della Chiesa. Sappiano interpretare la storia dell'umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la pienezza dell'unità e della pace. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni. Si pongano al servizio del bene comune per un reale progresso nella giustizia e nella solidarietà. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell'angoscia. Con umiltà di spirito accolgano la luce della fede, sorgente di forza e di pace. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Accompagna noi qui riuniti, docili all'insegnamento del Maestro. Ci sia dato di servirlo nei fratelli con umiltà e purezza di cuore. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Affidiamo a Dio tutte le nostre intenzioni personali. Preghiamo per i cari vicini e familiari. Questa Santa Messa preghiamo specialmente per i coniugi Giacomoni. Preghiamo. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli le umili preghiere della Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo. Accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito alleanza distrutto dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e cui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.

0: Librati, o Signore, da tutti i mali. Congedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si gobbi la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unite pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare a tutti.

0: Accompagna con la tua continua protezione, Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con la tua spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Sono le 9:15.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati dalla redazione. Sabato 1 agosto, giornata calda sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. I maggiori flussi di traffico, quelli registrati naturalmente sulle autostrade che attraversano il territorio della nostra regione, vale a dire la 1 Milano-Bologna, la A14 Adriatica, ma anche la Bologna-Padova e la Bologna-Firenze. Rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria dell'Emilia-Romagna, fanno eccezione quelli sulla E45 Orte Ravenna. Attenzione quindi ai lavori tra le uscite di Verghereto e di Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. Sulla 15 della Cisa Parma La Spezia sempre è possibile la formazione di incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

0: Benvenuti amici, bentrovati anche oggi in questo magico mondo. Wow, wow, wow, wow. Vi do il benvenuto, siamo sempre in modalità estiva in questo mondo così speciale. Io sono il Mago Alesgar, ma non sono da solo, ragazzi. E no, perché insieme a me abbiamo ben due fatine, già la sentite? La fatina Camilla e la fatina Giulietta. Ciao, bentrovate!
1: Ciao, ciao bimbi!
0: Ciao bimbi! Oh, ma che carine, ma che gentili! Ciao, ciao! Tra l'altro è estate! Loro dovete sapere che svolazzano sempre con le loro alette, sono meglio di un condizionatore, muovono un'aria qui nel magico mondo, vero ragazze?
1: Sì, stavamo proprio giocando con l'albero burlone, il saggiolieno e la miele, vero?
0: Ah, certo, ma il saggiolieno che fine ha fatto? Aspetta che lo so. Ah, eccolo!
2: Ciao, ciao a tutti amici! Ciao Mago, ciao Fatina Camilla, ciao Fatina Giulietta!
0: Ah, ecco anche il nostro saggio alieno! Beh, allora non manca proprio nessuno, l'albero burlone c'è, l'orchestra delle cicale stonate è presente, guidate come sempre dal nostro gufo jukebox elegantissimo. Ragazzi, quest'oggi vorrei proprio parlare delle storie, visto che sotto l'ombrellone si legge tanto, si guardano i cartoni animati, magari nel tempo libero, ho raccolto delle belle curiosità proprio sulle storie Disney. Cosa ne dite, ragazzi? Vi piace come idea? Ah, meraviglioso. Saggiolieno, sei d'accordo?
2: Ma certo, ne parliamo tra poco, proprio nel laboratorio delle magie.
0: Bravo, ma prima iniziamo con una bella filastrocca. Come sempre, iniziamo con una bella filastrocca dedicata ai nostri bimbi.
2: Sì, sì, ce l'ho proprio, è una bella filastrocca. La filastrocca delle doppie. La pala è per spalare e la palla per giocare. Il papa è per pregare e la pappa è per mangiare. Con la penna si scrive, chi è in pena invece non ride. I pani dal fornaio e i panni dal merciaio. La sera è dopo il mattino e la serra invece nel giardino. La rosa ha più di un colore, a volte è rossa e ha sempre odore. Alle sette mi levo e se ho sete bevo. Sette notte per cantare e la notte invece per sognare. Nonno viene dopo l'ottavo e mio nonno invece si chiama Gustavo.
0: Ma grazie saggiolieno per questa bella filastrocca, la filastrocca delle doppie. Oh, bene amici, e Fatina Giulietta, cosa dici? Iniziamo anche con una bella canzone, come sempre le canzoni che aprono Wow Wow Wee Wow sono per tutta la famiglia, no? Si ballano insieme, giusto?
1: Sì, ah. Dai che si balla!
0: E allora poi vi aspettiamo nel laboratorio delle magie per scoprire alcune curiosità del mondo Disney, delle storie, visto che poi d'estate appunto ci piace leggere, ci piace scoprire, oltre che esplorare andando un po' al mare e in montagna. A tra poco, e allora dai, alziamo il volume!
3: Sulla strada di

0: Eccoci qua, eccoci di nuovo insieme dopo questa bella canzone di apertura qui nel magico mondo Wawawiwa in versione summer. Cara Fatina, Giulietta, appunto durante l'estate si leggono dei libri, no? Oppure si ascoltano anche, magari è bello quando ce li leggono gli altri, è ancora più rilassante. Oppure si guardano anche tanti cartoni, vero?
1: Certo, i cartoni della Disney per esempio sono sempre bellissimi.
0: Sono graditi, sono apprezzati, ma sai quante curiosità ci sono dietro al mondo Disney che noi non sappiamo, neanche il saggio alieno può nemmeno immaginarle.
1: Ah, ma dai, veramente? Io ne so qualcuna, a dir la verità.
2: Ah, sì, ma adesso mi incuriosite, ragazzi, voglio sapere subito.
0: Ok, ok, allora dai, iniziamo. Sapete che la bestia del film, del cartone La Bella e la Bestia è un mix di diversi animali, tra i quali la testa di un bufalo, la fronte di un gorilla, il corpo invece di un orso, la criniera ovviamente del leone e le zanne di un cinghiale. Ah, e poi invece le gambe e la coda di un lupo. È un insieme di animali, quanti animali racchiusi proprio all'interno della bestia. L'hanno pensato così, l'hanno disegnato in questo modo.
1: E invece pensate, nello stesso cartone, nella versione cinese, la voce della bestia è data da Jackie Chan.
0: Ah, ma dai, il famoso lottatore che ha fatto anche tanti film proprio sulle arti marziali.

0: E andiamo invece a parlare della carica dei 101 di Peter Pan, Lilo e il Vagabondo e Mulan. Questi quattro cartoni sono gli unici film di animazione Disney in cui sono presenti entrambi i genitori, mamma e papà, e nessuno dei due muore nel corso del film. Carica dei 101, Peter Pan, Lilo e il Vagabondo e Mulan. E quindi è una piccola curiosità.
1: Colui che ce l'ha in sé.

0: Lo sapete? Aladdin doveva somigliare a Michael J. Fox.
1: Ah, sì, proprio un attore lui, americano.
0: Quello che ha fatto proprio il Ritorno al Futuro. Ma poi è stato modellato più simile a Tom Cruise, quello che ha fatto Mission Impossible.
1: Eh sì, effettivamente il volto di Aladino nel cartone animato, se lo guardate, è simile proprio a Tom Cruise, è vero, l'attore Tom Cruise. Io ho un'altra curiosità, sai, saggio alieno?
2: Oh, questa la voglio dire io ai nostri amici che ci ascoltano. Quando pensiamo ad Aladino, subito la nostra mente corre alla città di Agrabah. È un luogo di fantasia dalle atmosfere arabeggianti, dove si svolgono proprio le vicende mostrate nel film. Ma nel racconto delle Mille e una Notte, questo libro antico in cui è comparsa proprio la storia di Aladino, il nostro eroe non vive in Medio Oriente, ma nel Katai, che poi era il nome dell'attuale Cina.
1: Ah, ma pensa te, quindi noi ce lo siamo sempre immaginati, no? Con i tratti arabeggianti, poi simili a quelli di Tom Cruise, abbiamo detto, e invece lui era cinese, ma pensa un po', ma guarda te.
0: E poi c'è anche Robin Hood. La Disney ha riciclato alcune canzoni, pensate, destinate per il Libro della Giungla, di Aristo Gatti, Biancaneve e Sette Nani e altri film precedenti alla Disney.
1: Oh, però io ho una curiosità anche per quanto riguarda il Libro della Giungla. Ti ricordi gli avvoltoi canterini?
0: Certo!
1: In origine si era pensato proprio ai Beatles per dargli la voce. I grandi, sicuramente i nostri genitori, conosceranno molto bene i Beatles. E per concludere, andiamo a parlare anche dei Pirati dei Caraibi. Infatti la nave dei pirati, purtroppo, è affondata per un uragano, proprio quella usata nel film, ed è stato anche il film più costoso di sempre,
0: persino di Avatar.
1: Ah.
2: E invece il primo film Disney, sapete qual è? Il primo film Disney nel 1938 è stato Biancaneve e i Sette Nani.
0: E inoltre vi do un'ultima chicca. Ah. Se voi fate molta attenzione, in quasi tutti i cartoni della Walt Disney è presente Topolino in varie forme. Anche in Aladdin, per esempio, quando Jafar fa l'incantesimo alla tigre che la trasforma, anche lì compare il volto di Topolino, ma poi in tanti altri cartoni.
1: Ah, però...

0: E sapete, sapete quanti anni ha Topolino? Sembra così giovane, ma lui ha ben 92 anni.
1: Oh, caspita, beh, portati benissimo, portati benissimo. E allora grazie, Saggio Alieno, grazie Fatina Giulietta, quante belle curiosità. Andiamo ad ascoltarci un po' di musica e poi tra poco una bella storia.

Ed eccoci qua, pronti per entrare all'interno della stanza delle storie e delle fiabe. Oggi ho estratto per voi una storia, una magica storia dal mio cilindro che si intitola proprio La bancarella delle emozioni. Buon ascolto! Al mercato di Via della Vita, quante bancarelle, dalla più misera alla più assortita. Oltre alle classiche della frutta e dell'abbigliamento, c'erano quelle dello svago e del divertimento. Alla bancarella poi dei ricordi, per un ricordo usato potevi acquistarne uno tutto confezionato, mai consumato, o meglio mai ricordato. Alla bancarella della nostalgia c'era sempre pieno, oh che coda, mamma mia. Mentre a quella della furbizia ognuno cercava di prendersi il posto migliore, con il risultato che c'era una gran confusione. Beh, Gioachino senza nome, un bel giorno fece un giro tutto intorno al mercato di Via della Vita e capitò, come sempre, alla sua bancarella preferita, quella dei perdigiorno, dove il tempo passava veloce se eri contento e rallentava se invece eri scontento. Ma quel giorno, guardandosi attorno, vide che accanto si era stabilita una bancarella mai sentita, quella delle emozioni. Oh, che strana! Quanti colori la popolavano e che sfumature la abbellivano! Si avvicinò incuriosito e provò a domandare: «Mi scusi, ma queste emozioni sono forse una trovata commerciale? Come le vendete? Si possono magari assaggiare? Provare?» «Ma certo, gentile signore», rispose il titolare, «ma certo, si possono persino indossare. Quando sei su, quando sei giù, puoi metterti quello che vuoi di più. L'unica regola è sapere chi sei». «Oh, che sbadato, mi scusi, non mi sono presentato», disse Gioachino senza nome al commerciante, che continuò la presentazione in modo invitante. «Li abbiamo pesanti, leggere, di ogni tipologia. Qui c'è la gioia, la spensieratezza, la nostalgia. Da questa parte invece la noia, la delicatezza, la malinconia. Le abbiamo per ogni stagione. E pensi, perfino per ogni occasione, di ogni stoffa, di ogni tessuto, come vuole lei, in base alla sua vita e al suo vissuto». Gioachino senza nome a quella frase rimase un pochino perplesso. Poi, boh, il mio vissuto sembra una cosa impegnativa. «Beh, una vale l'altro», rispose superficialmente al commerciante, il quale ebbe un'espressione un poco sconcertante, ma continuò lo stesso la sua presentazione. «Su, su, non abbia timore, ne provi una, vedrà che sensazione». Gioachino mise al collo la sciarpa nostalgia, ma si accorse che lo prudeva. «Oh, mamma mia!» Provò allora a indossare un paio di pantaloni, gioia. Ma niente da fare, erano stretti, difficili da portare. Pensò di tentare con la camicia felicità, ma oilala, appena indossata si sbottonava di qui, si apriva di là e viceversa. «Oh, che tristezza», disse Gioachino senza nome. «Se vuole abbiamo anche quella», rispose prontamente il commerciante. «No, no, no, lasci stare, sono demoralizzato», rispose Gioachino col viso imbronciato. «Tornerò magari un altro giorno, la ringrazio». «Ma, aspetti», disse forte il commerciante, «ha detto che è demoralizzato». E infatti non si è accorto che sbadato, lì sul braccio ha lasciato il mio straccio in pura fibra di Giudi Morale. Credo l'abbia afferrato sopra pensiero per asciugarsi la fronte e, guardando il resto d'altronde, se ne sia dimenticato. Eppure vede qualcosa che fa al caso suo, in qualche modo l'ha trovato. Ecco, probabilmente era tutto concentrato a vedere o voler chissà che. Guardando altrove alle emozioni più belle, non si è accorto invece di quelle che aveva addosso. Quindi, caro Gioachino, se posso, non avrà trovato il miglior vestito e forse neppure nuove emozioni da sfoggiare in mille situazioni. Vorrei però regalarle un piccolo pensiero, sperando le faccia piacere, a dire il vero. Vorrei donarle questo mio specchio. Non è un granché, lo so, forse è vecchio, ma sa che c'è? C'è di bello che ogni volta che lei lo guarderà potrà trovare sempre qualcosa di nuovo che al caso suo farà.
Sono sicuro che ogni volta resterà sorpreso, contento certamente di averlo preso. Così Gioacchino accettò il pensiero, mise lo specchio sotto il braccio e se ne andò. Beh, da allora non visse più a casaccio, perché ogni mattina, alzandosi, si ricorda di sé, semplicemente guardandosi.

0: siamo arrivati al termine anche oggi qui nel magico mondo Wow Wow Wow in versione Summer. Fatina Giulietta, ci sei? Sei sempre con noi, svolazzi?
1: Ma certo, sono sempre qui.
0: Sai, adesso è arrivato il momento di andare a trovare chi? Il nostro...
1: Oh, il nostro caro Albero Burlone.
0: Ah, e allora salutiamolo. Ciao Albero.
1: Ciao Albero.
2: Oh, ciao. Ciao a tutti. Ciao Mago. Ciao Fatina. Che bello. È strano vederti ferma in questo momento.
0: Sì, ma riprende. Eccola. Ha ripreso a svolazzare. Neanche a dirlo.
2: Ma si sa che le Fatine, anche la Fatina Camilla, è proprio così. Loro amano svolazzare, curiosare, ascoltare storie come piacciono a noi alberi.
0: Siete curiosi di storie. Oggi abbiamo parlato proprio delle storie Disney, di quanto sono belle, di quante curiosità non conoscevamo, perché anch'io le ho scoperte insieme a voi.
1: Certo, è stato molto interessante, devo dire. Si sanno tante cose, ma alla fine poi magari si scoprono tante cose che magari prima non si sapevano.
0: Certo, è bello. Adesso invece, caro Albero, ci racconti una bella barzelletta come sempre per concludere le nostre puntate nel magico mondo?
2: Ma certo, ne ho proprio una.
0: Però, serve la caramella, Fatina.
1: Eccomi.
2: Grazie. Buona questa al gusto piadina romagnola. Sentite. Favole da pulci. Una piccola pulce, prima di dormire, chiede alla mamma: Mamma, mi racconti la favola di Pidocchio? Di Pinocchio.
0: Ma no, Albero, vabbè. Effettivamente le pulci conoscono le favole di Pinocchio, noi invece
1: certo,
0: conosciamo quella di Pinocchio, ecco. Bene, siamo giunti al termine e come sempre noi ricordiamo che se volete riascoltare tutte le puntate passate, come possono fare i nostri amici? Dove possono andare?
1: È molto semplice, sul tuo sito www.magoalesgar.com.
0: Ma certo, magoalesgar.com, lì c'è la pagina Wow Wow Wow con tutto l'archivio delle puntate passate. Ma noi salutiamo anche Mamma Serena che ha due bimbi che ci ascoltano sempre, Francesco e Beatrice da Napoli. Oh, un grande abbraccio proprio a loro. E poi abbiamo ricevuto anche i bellissimi disegni di Cristina Lazar e noi la ringraziamo perché ci hanno fatto molto piacere, ci hanno fatto sorridere. Ecco, e ricordiamo anche che potete mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, dirci come ci ascoltate e disegnarci anche come ci immaginate, certo. E potete farlo sempre con l'aiuto di un grande, facendo proprio come ha fatto mamma Serena e la mamma anche di Cristina, scrivendo a ciao mago@gmail.com. ecco, giusto?
1: Certo.
0: Noi li aspettiamo, un grande abbraccio allora e alla prossima puntata. Ciao amici.
1: Ciao bimbi.
3: Wow, wow, wow.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità!
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Buongiorno, buongiorno, bentrovati carissimi amici, bentrovati a tutti. Buona domenica, sia dal mare, in montagna, sia in macchina. Che bello ragazzi, sì, anch'io sono molto fresco, ve lo dico con molta simpatia. Siamo in diretta, buongiorno, questa domenica 2 agosto. È caldo, ragazzi, fa molto caldo, quindi state molto attenti a quello che fate perché sicuramente è una stagione tosta. Bene, partiamo col primo brano e poi andremo man mano, parleremo di tante cose insieme a voi. Questa è Regional Radio, la voce di Naldino Forti.
1: Mama

E questa era l'input per partire questa mattina, ma partiamo poi con quelli che sono un po' i tormentoni della nostra estate, cari amici. Ci siamo? Partiamo? Sì. Lorenzo Bonnini.

Bene cari amici, adesso passiamo all'altra canzone, perché Lorenzo questa mattina si è svegliato molto molto veloce. Allora, intanto veniamo, anche ieri sera siamo stati a una bellissima manifestazione che è Vino Trigolando, parliamo di vino, in provincia di Terni, ad Otricoli per essere precisi, c'è questa grande manifestazione con le tantissime cantine, ma non solo, insomma c'è un street food veramente interessante. Intanto fatemi dare il buongiorno anche agli amici che ci seguono attraverso le onde medie di Media Radio Castellana di Bologna e di Radio Diffusione Europea di Trieste. Buongiorno, com'è Trieste questa mattina? C'è un bel sole? Io sicuramente penso di sì. E Bologna, Castel San Pietro è la stessa cosa oggi. L'Italia però dice che stia arrivando qualcosa di tosto, non molto bello. A me non piacciono i temporali, se deve piovere sì, rinfrescare un po' va bene, ma i temporali lasciamoli fuori perché non sono una cosa molto molto bella.

Mini Mattia Bazar, ti sento. Siamo sempre su Regional Radio, Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea di Trieste. Buongiorno dal centro Italia, Roma, questa mattina.

0: Il Mattia Bazar, ti sento. Ed ora, cari amici ascoltatori, andiamo a Cipro, Sant'Egidio, accanto ai rifugiati, per un'estate di cura e condivisione. Chiaramente parliamo di questa situazione drammatica dei rifugiati e da chi fugge dalle guerre soprattutto e dalla fame. Questo è un servizio di Bianca Tombini. Il 27 luglio è iniziata una vacanza solidale che impegnerà fino a fine agosto un centinaio di volontari europei della comunità di Trastevere coinvolti nei campi profughi di Poumara e Cofinou. L'impegno è fornire assistenza e restituire dignità e speranza alle centinaia di richiedenti asilo presenti nell'isola di Cipro. La cosa più importante per costruire rapporti umani che continuano nel tempo, spiega Giancarlo Pensa della Sant'Egidio. Noi ci ascoltiamo proprio da questo servizio di Bianca Tombini, un'intervista a Giancarlo Pensa.
1: Molti anni ormai, esattamente dalla visita di Papa Francesco nel dicembre 2021 a Cipro, dall'estate successiva abbiamo iniziato questo programma di vacanza solidale. Vacanza solidale vuol dire unire la visita all'isola di molti volontari di Sant'Egidio, giovani e meno giovani, con un'attività di sostegno, di animazione volta ai rifugiati e richiedenti asilo che sono nell'isola. L'isola di Cipro è un'isola che sta nel mezzo del Mediterraneo, sotto la Turchia, di fronte al Medio Oriente, quindi è, pur essendo Europa, la parte naturalmente greca, è ovviamente soggetta a una grande mobilità umana, specialmente nei momenti di crisi. Noi abbiamo sviluppato questo programma che prevede una tenda dell'amicizia, un ristorante solidale tutti i pomeriggi nel campo profughi di Purnara, alla periferia di Nicosia, che è un campo di identificazione, quindi dove vengono identificati i rifugiati che vengono nella parte europea di Cipro. E poi ovviamente facciamo una bella e grande scuola d'inglese, è molto utile perché li aiuta a interagire con la popolazione locale, comunque a integrarsi nell'isola. Tutto questo si svolge in questo clima, che è un clima di grande festa, di amicizia e soprattutto di incontro fra diverse nazionalità. La cosa più bella di questo ristorante è proprio il fatto che si mettono a tavola nazionalità diverse. Come diceva il nostro beato martire Floriberto, Sant'Egidio mette tutto il mondo a tavola, nella stessa tavola, e questo è un po' il simbolo di questo programma, di questa vacanza solidale.
2: Quali sono nello specifico le principali attività che svolgono i volontari? Di cosa c'è bisogno nei campi?
1: Sicuramente di tanta amicizia e di dialogo e di conoscenza dei problemi di queste persone che hanno bisogno di amici, di persone alle quali raccontare la loro storia. Ovviamente hanno bisogno di stare insieme, di essere sollevati dalle incognite del futuro, che sono tante, e quindi anche di una garanzia di un rapporto umano che poi continua nel tempo, che non si limita evidentemente soltanto all'estate. Nella pratica si fa scuola d'inglese, si preparano questi pasti per i rifugiati, si organizza la vita in un piccolo grande ristorante che tutte le sere fornisce pasti, e insieme ai pasti ovviamente amicizia, calore, solidarietà. E poi si fa scuola con i bambini. La scuola della pace di Sant'Egidio è una delle caratteristiche della nostra attività con i minori ovunque nel mondo, e si replica anche a Cipro con i figli dei rifugiati, aiutando i bambini a vivere in una maniera un po' più leggera e meno pesante la vita di un campo profughi.
2: Quanti sono i rifugiati che voi assistete e che cosa hanno vissuto?
1: Nel campo di identificazione di Purnara in questo momento ci sono 150 rifugiati. Questo è anche impressionante perché il numero è piuttosto basso. Va ricordato che quando noi abbiamo cominciato il numero dei rifugiati a Purnara è di circa 2500, 2700, 2800. Quindi questo è anche il segno di come sia sempre più difficile arrivare in Europa, tanto più adesso con questo nuovo patto per l'immigrazione europeo, che certamente non aiuta l'accoglienza e l'integrazione. Abbiamo poi un campo profughi di Cofinu, che invece non è un campo di identificazione, è un campo dove si vive. Sono circa 500 persone, si può uscire, si può andare a scuola, si può anche abbinare la presenza in questo campo anche con un'occupazione, un lavoro magari saltuario o non regolare, però si può fare. Qui però il problema è un altro, è proprio l'angoscia per il futuro, perché magari sono in questo campo di Cofinu da 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni anche, e non vedono un futuro più roseo, sono come intrappolate, ecco, in questa situazione.
2: Secondo la sua esperienza, cosa significa per i volontari partecipare a missioni come questa?
1: Ma incide molto, contribuisce ad aprire i loro orizzonti, la loro mente alle dimensioni dei dolori del mondo, che sono tanti e di cui spesso non si parla nell'opinione pubblica, però nello stesso tempo in una maniera molto gentile, familiare, stabilendo dei rapporti umani e di amicizia che poi durano col tempo e che ciascuno conserva nel proprio cuore quando ritorna. È davvero un periodo di grande, veramente formativo da questo punto di vista. Si vive una vita impegnata ma nello stesso tempo bella, aperta, gioiosa. Ecco, questo è un po' la dimensione che spiega molto direi del successo di queste vacanze solidali.
0: Bene, carissimi amici, adesso torniamo alla nostra bella musica e poi avremo anche altre notizie da sottoporvi, ma adesso andiamo con
3: di non potermi controllare.
0: Tormentoni dell'estate

0: Carissimi radioascoltatori, adesso passiamo alla rassegna stampa, vi leggiamo le prime pagine dei giornali per tenervi informati e, se vale la copia, andarli proprio a comprare. Iniziamo con il Corriere della Sera, vertice UE sui migranti, su sì alla richiesta dell'Italia e altri 21 paesi, Sanchez stop a Schengen, atto politico. L'abbiamo ascoltato prima, l'entrata a Ceuta di migliaia di africani, nordafricani, insomma hanno superato quella che sono le barriere dell'enclave spagnola in Marocco e teoricamente sono entrati in Europa. Poi abbiamo le mosse della Premier, l'idea di Meloni in Africa, centri modello Albania. Ancora 80 morti, fra parentesi, ci sono stati, che non è una cosa bella, è veramente un dramma. Cade anche un aereo di turisti in Perù, 7 italiani morti. Io ho avuto sempre una grossa difficoltà quando l'ho fatto, quando andando magari in una nazione ti fanno fare un volo interno. In particolare ho avuto molta paura in Myanmar, in Birmania, anche se l'aereo era un aereo europeo, insomma, sa, questi voli interni con atterraggi su campi improvvisati è veramente volare bassi è veramente un grande rischio. Due processi al mese per corruzione in Italia, le donne più integre, il dossier, l'analisi dell'ANAC per il 2020-26. L'asse tra Donald e il Marocco, anti-Madrid. Andiamo avanti con La Stampa, Ceuta, la strage in mare. Quindi riprendiamo un po' quello che è successo in Spagna. Poi ancora cade aereo, morti 7 italiani. La campanella suona per la guarigione, Cuneo. Beatrice festeggia la fine della chemio. Ecco, a questo riguardo voglio veramente fare tanti auguri a tutte le persone che non stanno bene, che ci stanno seguendo e ai quali facciamo veramente un in bocca al lupo, e di magari risentire questa trasmissione da casa e non sul letto, ma magari su una bella poltrona. La Repubblica, Italia imperdonabile. Vediamo il perché. Sanchez accusa dopo la sospensione di Schengen, a Ceuta recuperati in mare oltre 100 corpi, avevo detto 80, invece vedete che stanno aumentando. Meloni e altri 21 paesi chiedono e tengono vertice UE il martedì, von der Leyen risposta solitale. Borrell, sospendere il trattato è illegale, così l'Europa muore. 90 giorni per salvare la democrazia, e qui parliamo di Trump, ma lo lascerei da parte perché ultimamente parlare di Trump diventa sempre più difficile, perché non segue una linea logica, cioè dell'illogico. Andiamo col Fatto Quotidiano, febbre spagnola, l'invasione finta di Meloni e 21 paesi UE. Beh, tanto finta l'invasione non sembrerebbe, non è un'invasione, chiamatela come volete, ma 2-3 mila persone sono entrate nell'area Schengen. Tredicesimo pacchetto a fronte ucraino, sempre più compresso, guerra infinita a Kiev, altre armi per un mese. Tutto segretato, arsenali vuoti, Lega contraria, ma Meloni e Crosetto vogliono inviare difese aeree. Per Kiev colpita, invoca i Patriot, no di Trump. Prima di JP Morgan, tutti gli incarichi di Renzi fra Riad e altri paesi ostili. E questo era appunto il Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il resto del Carlino. Migranti, l'Europa si chiude, in mare spuntano le barriere. La questione migratoria è il vuoto della politica. Aereo di nuovo si schianta in Perù, morti 7 turisti italiani. Trovata impiccata il giallo del capo di ferro da stiro, morto dopo il pestaggio. Vogliamo la verità, qui Pinarella, folla ai funerali e cercano gli autori. Il mondo sta diventando sempre più pazzo, carissimi amici ascoltatori. Adesso bastano 3-4 ragazzini. Noi con 3-4 ragazzini guardavamo 3-4 ragazzine, qualcosa che ci poteva attirare, che gli ormoni erano in moto. Adesso ci sono gli ormoni dei coltelli, del fare a cazzotti, del fare a pugni, di fare del male agli altri, di rubare agli altri. È una cosa che effettivamente a me fa proprio sconcerto, perché non ci sono più interessi. Ma noi lo vediamo anche con la radio, la nostra è una radio privata, no? Dovrebbe avere tanti giovani, non ci sono, perché è perso l'interesse di fare qualcosa di interessante, culturalmente interessante. Ma è così. Campi Flegrei, scosse infinite, danni, feriti e paura, almeno 300 sfollati. Ne parliamo poco, ma questa è una realtà che veramente fa paura. Il Messaggero di Roma: migranti, vertice d'urgenza, martedì summit dei ministri dell'interno dopo la lettera in cui l'Italia e gli altri 21 paesi chiedevano risposte coordinate. Sanchez, speculazioni politiche, Schlein e Conte, stop a Schengen pericoloso. Le amichevoli chiaramente della Roma, parliamo, le amichevoli Roma KO a Cardiff 4-1, oggi Lazio ad Ascoli con 2700 tifosi, l'appello di Gaspe e Gattuso, servono subito rinforzi, giallorossi in ritardo, ancora andiamo con la verità. La partita è partita la strategia degli sgambetti al governo di centrodestra, piano PD per spaccare il centrodestra. Per 30 anni i progressisti si sono eletti il capo dello Stato da soli, però visto che il campo largo forse non avrà voti per farcela, ecco che Franceschini chiede scelte condivise, un messaggio a quella parte di maggioranza più sofferente degli azzurri a pezzi di Lega. Mario Balotelli sembra Vannacci, Italia degli italiani, Africa agli africani. Parla uno molto bianco di colore, quindi bisognerà ascoltarlo sicuramente. Metodo Report, via la cronista se non accusa la sanità privata. L'inviata all'ospedale non trova criticità sulla gestione Covid, così Ranucci cestina il servizio e sostituisce la giornalista. Lepore piange sul veleno versato per gli insulti ricevuti da Fakir. L'Europa forte solo nel calcio. Infantino KO. Il coraggio del buonsenso. In America spopola Sofien, la cestista che schiaccia il mondo woke. Andiamo ancora avanti e approdiamo al giornale. Spagna invasa, Sanchez al mare. A Ceuta la tensione resta altissima, ma il premier attacca la Meloni, poi scappa alle Canarie e pubblica un video in cui parla di musica. L'UE sceglie la linea italiana contro l'invasione. E quindi si vedono delle fotografie, hanno tagliato reti, hanno tagliato tutti. Di fronte alla povertà e alla fame, ragazzi, non ci sono reti che reggono o fucili che ti fermano nel modo più assoluto. Intervista la ricetta di Salvini, chiudere i confini, lo dico da 20 anni. Beh, insomma, significa anche tornare indietro, no? Quindi, caro Salvini, a volte non è che la azzecchi tutte. Rincari nel weekend da bollino nero, benzina ai furbetti dell'esodo, il governo studia gli aiuti. Andiamo avanti, Libero, Giorgia Matador, altro che Italia isolata, la lettera della Premier sui migranti, sottoscritta da altri 21 leader europei. Vertice martedì, solo il PD difende Sanchez. Ceuta nel caos, ma Pedro va in ferie alle Canarie e parla di musica. Attacchi online, l'odio sempre rosso in rete, più insulti, molti politici di destra. Ellie, vittima dei maschi Dem, i capetti la chiamano ragazza e c'è chi parla di sessismo. andiamo ancora avanti, il tempo. Pedro Gomez Attila, molto peggio di Ceuta, e chiaramente si riparla delle stesse cose della Spagna, la botta di caldo di Ellid, primi effetti della calura e battute d'altro, d'altronde Capezzone sa come rigirarla a modo suo. E poi andiamo ancora avanti con il Sole 24 Ore, che è il giornale economico dell'Italia. Big Tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1650 miliardi. E quindi dopo potete andare a leggere veramente i particolari. Per Euro 2032, partita tra le 16 stati, previsti interventi per 5 miliardi. Per l'Italia verranno scelti 5 impianti. Migranti e confini, martedì il vertice dei ministri UE. Caro carburanti, corsa agli sconti dell'autotrasporto e all'agricoltura. Ancora un altro giornale, passiamo al Manifesto. C'è una fotografia della Premier con la scritta Marocco con la M, l'apostrofo sulla M. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati. La crisi era fasulla, ma ora importa l'armata delle destre con Sanchez, partita dall'Italia che guida. Bologna porta in piazza le sue ferite, l'anniversario della strage e le tensioni dopo la morte di Fakir. Andiamo ancora avanti con il Riformista. Ceuta, Europa. Per la Corte Suprema Spagnola i respingimenti via mare sono illegittimi. La pronuncia, seppur in linea con l'UE, premette implicitamente l'accesso. Così nell'enclave sono arrivati 50.000 migranti. Sanchez, violata sovranità. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Il Viminale chiude le frontiere. Di quel 2 agosto rimane una piazza stanca di fischiare contro le sentenze infondate. Questo è un servizio di Tiziana Maiolo. Andiamo ancora avanti con il Secolo d'Italia. 22 sì all'Italia, e ripartiamo sempre, si ripetono poi, fatto un giornale veramente se ne fanno tutti, e questo è veramente una cosa drammatica nel leggere la mattina queste notizie. Forse è meglio passare alla musica, cari amici, e andiamo con Manu Chao, Me Gustas, Tutta per noi.
1: Permanece a la escucha.

0: Ti gusta tu, me gusta, noi ci gusta il pranzo, ci gusta tante cose. Bellissima questa canzone di Manu Chao. Adesso torniamo alle informazioni e torniamo a parlare della natalità in Italia. Veramente io ieri a questa manifestazione che è Vino Trigolando ad Odrigoli, ero presente nel nostro stand, ho visto tante carrozzine, tante mamme giovani con tanti bimbi. La cosa mi ha riempito proprio di piacere, una cosa molto bella. Però leggiamo qua, natalità in Italia, la voglia di fare figli c'è, ma il 62% rinuncia, troppo oneroso. Ragazzi, non è vero, guardate, fateli, perché dopo con niente si va avanti, perché è la vita, è normale che sia così. Molti rinunciano perché non vogliono fare sacrifici, ma ricordatevi che la vostra storia si ferma a voi. Presentato a Palazzo Widenking, scusate, a Roma, il dossier natalità 2026, volere o potere. 6 italiani su 10 che non avranno altri figli dichiarano di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, mentre solo il 5,5% afferma che i figli non rientrano nel proprio progetto di vita. De Paolo, serve un'alleanza di tutti i progetti che possono incidere in questo ambito. Questo è un servizio di Alessandro Guarasci. Ci ascoltiamo l'intervista a Gigi De Paolo e al presidente dell'Istat Maria Kelly.
1: Gigi De Paolo, gli italiani avrebbero voglia di fare figli ma non possono per tutta una serie di motivi essenzialmente economici e sociali. A questo punto è un problema di welfare che non va o anche un problema culturale?
2: Quello che noi cerchiamo di dire ogni anno, come delle Cassandre, cercando di insistere su questo tema, è che bisogna fare un'alleanza. Non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. Basti pensare, come dato che a me ha colpito tanto, è che l'Istat ha domandato alle donne in età fertile quanti figli avrebbero voluto. Se tutte le donne che hanno risposto sì, vorrei un figlio quest'anno avessero realizzato i loro sogni e quindi avessero messo al mondo un figlio, avremmo avuto 760.000 bambini, ne abbiamo fatti 355.000, quindi meno della metà. Allora noi dobbiamo andare a risolvere questo problema, cioè rendere le persone, mettere le persone nelle condizioni di realizzare i loro sogni familiari. Questo è quello che tutti insieme dobbiamo fare e questo non ha colore.
1: Ecco, permettimi però, cioè, il problema appunto di come far quadrare i conti, perché poi se non ci saranno bambini e giovani in futuro, le pensioni chi le pagherà? Possiamo affidarci solo alle famiglie immigrate, che tra l'altro da quanto vediamo anche le famiglie immigrati stanno avendo un decremento del numero di figli al loro interno?
2: Allora, sicuramente a me spaventa molto il problema sanitario, perché nel dossier noi lo raccontiamo. In Italia oggi noi viviamo 5 anni in più degli Stati Uniti. Perché viviamo 5 anni in più degli Stati Uniti? Perché abbiamo un sistema sanitario che nonostante tutte le difficoltà regge. Invece di festeggiare questo dato, noi siamo preoccupati perché è un sistema che reggeva, non reggerà più, proprio perché sono sempre meno i bambini e sono sempre meno i lavoratori. Allora, sicuramente il tema migratorio andrebbe analizzato, approfondito e anche vissuto in maniera più matura. Non si può fare un ragionamento apri porti o chiudi porti, ma andrebbe fatto un ragionamento. Col professor Blangiardo da 2 anni cerchiamo di portare avanti lo ius familia, cioè facilitare l'immigrazione, no, di nuclei familiari. È un tema complesso, però prima o poi andrà preso in considerazione, perché stanno diminuendo anche le donne in età fertile, quindi siamo entrati in quella che viene definita la trappola demografica.
1: Presidente Kelly, poche nascite, molte morti, allora qual è la prospettiva che abbiamo davanti?
3: La causa dell'invecchiamento della popolazione è la minore natalità, quindi noi abbiamo una popolazione che invecchia, una forza di lavoro che invecchia, molte persone che escono dalla classe centrale, quella di 15-64, per entrare nella classe over 65, che continuerà a crescere nei prossimi anni, a scapito appunto della classe centrale, da cui noi ci aspettiamo le forze di lavoro, cioè la popolazione attiva si prende nella classe tra i 15 e i 64 anni, soprattutto fondamentalmente. Dobbiamo dire allora, per onestà intellettuale, che il problema della denatalità non è un problema italiano, non è un problema europeo, è un problema della società occidentali, ossia per capirci in Corea del Sud, che non, sicuramente non è un paese non è un paese vicino a noi, un paese diciamo lontano dall'Europa, siamo sotto l'1, il numero medio di figli per donna è sotto l'1, quando noi siamo a 1,18, è 1,14 ed è veramente molto basso. Alcuni paesi si sono mossi diciamo in maniera più sistematica, come la Francia, che ha cominciato a parlare di denatalità subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando non c'era il problema, ma si pensava che ci potesse essere. Loro hanno un tasso di numero medio di figli per donna circa di 1,6, quindi sono molto più alti noi, però bisogna dire che hanno un declino rapido anche loro.
1: Ecco, ma come si dovrebbe intervenire per in qualche modo raddrizzare la situazione secondo lei?
3: Se dagli anni 70 abbiamo dei tassi che sono molto al di sotto della sostituzione, questi tassi vanno avanti durante gli anni 80, gli anni 90, nel 2000, è chiaro che il contingente di donne in età fertile piano piano si è ristretto. Qui noi parliamo sempre, non dobbiamo convincere le giovani coppie a fare figli, dobbiamo assistere e diciamo e aiutare le giovani coppie che decidono di fare figli a farli, non è che dobbiamo spingere gli altri, ma quelli che non li vogliono sono veramente pochi, eh. Parliamo di un valore molto basso, ma gli altri che vogliono questi figli e che non riescono a realizzare i loro progetti, perché non riescono a realizzarli? Per i motivi che abbiamo detto prima, dobbiamo aiutare a realizzare quei progetti lì. Però anche se potessimo diciamo alzare questo tasso anche molto, il numero di donne a cui questo tasso va applicato, perché poi i figli le fanno le donne, io questo bisogna sempre riconoscerlo, non c'è altro, e in questo non riuscirebbe nel giro di un periodo breve diciamo a riportarci in una situazione di equilibrio, cioè per ritornare alla situazione di equilibrio ci vorrà parecchio tempo.

E su questo brano dei Ricchi e Poveri, Naldino vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima, se Dio vorrà ci saremo, ci sarò. Grazie, grazie per avermi seguito, buona domenica e mi raccomando, state all'ombra, voi che siete in moto andate piano. Chiaramente queste sono raccomandazioni, fate voi da portavoce, soprattutto quando vedete queste motociclette che vanno molto forte, fategli cenno che bisogna andare piano. Bene, buona domenica del 2 agosto, a presto.

0: 15.
1: Vera in onda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio, infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese, ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
2: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti com'è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
4: Veramente ha iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico. Nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore. Solo che mio papà non era molto d'accordo, perché ci assomigliamo molto io e lui. Io dicevo le cose come sono e avevo un coraggio che aveva anche lui, e quindi aveva paura, perché sai, viviamo in un paese dove c'è guerra e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra, perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta, non dalla radio ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quali strade poi per esempio andare a comprare del pane oppure al supermercato, diceva tutto questo alla gente. In più lui diceva le cose come sono, per esempio quando un politico sbagliava lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io, lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare c'era un amico che mi ha detto: guarda Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta. Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri, ho imparato tanto. Mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi quando sono tornata a Beirut avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo, ed è così sono andata sempre a Radio Liban, ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze, oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, ma l'ho presa subito.
2: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
4: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo, quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare, perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora, la gente che c'era in quell'era, diciamo. E poi questa radio io l'amo tantissimo, perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta,
2: settaria. E forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio tra virgolette private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione, non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
4: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti adesso quando metti la radio in macchina sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
2: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'Ora Italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
4: L'Ora Italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90, e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me, e volevo tenere questo contatto anche se vado 2 volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma. E nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'Istituto Culturale Italiano, stanno facendo un ottimo lavoro anche loro, quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
2: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
4: Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato, ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo. Tutti italiani, o la gente che parla italiano, o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
2: Ma quanti italiani ci sono in Libano?
4: Non ho idea, non lo so.
2: Ma ricevi dei feedback?
4: Non ho idea, ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché ho chiamato una persona proprio come lei, che fa quasi lo stesso lavoro. Hanno scritto tanto del programma, e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani, e veramente ero felicissima. Ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno

0: clima diverso, dipende dalla regione oppure dei venti che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai, ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio, adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona, che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta al Moulin Rouge in Italia, e la Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
1: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
0: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale. L'ho conosciuto qui a Beirut, che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra, veramente ti dico, Antonello, ho pianto, perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale. Solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata, anche perché forse amo tanto i bambini, e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata, e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling per me, non è che ci sia una diversa dall'altra, però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
1: Ecco, parlavi prima della guerra e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, come cambia il tuo modo di fare radio?
0: Beh, cambia tantissimo, perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai, c'è questa paura. Io, anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita qui in Libano, ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più quando hai figli, hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica è vietata da noi, questa è una cosa ottima, perché come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però, per esempio, ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizioni perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono, ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
1: In un'epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
0: Io sono convinta che non ha cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non ha cambiato nulla, anche perché secondo me i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità. Non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo, secondo me, chi cerca le cose buone li può trovare sui social media.

0: Sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore, vedi tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste. Però secondo me la radio esiste ancora.
1: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
0: Ma se va avanti così, c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro. Facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio, ha ricevuto il ministro. Ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto nei paesi arabi, non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
1: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione educativa, pedagogica?
0: Esatto.
1: E qual è il ruolo delle donne nel panorama radiotelevisivo libanese di oggi?
0: Beh, guarda, purtroppo io ho fatto anche televisione, ho fatto 15 anni di televisione, anche la televisione ha cambiato tantissimo purtroppo qui da noi, nel senso che prima sceglievano, mi ricordo dagli anni 70, perché sai abbiamo tanti giornalisti molto educati e molto famosi che sono diventati internazionali, però ultimamente anche la televisione è un rischio tremendo perché non trovi più questa gente, sono. Magari c'è il 10%, secondo me, non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso, come anche un po' dappertutto, scelgono le modelle. Non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy, diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, giri, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
1: Quindi è un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
0: Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai, ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor. Va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
1: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
0: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure come si dice in inglese copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto o la vedi dappertutto o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
1: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
0: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita. Come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre la guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira hanno fatto anche un fallimento per la lira qui, e quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo, e quindi io è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici si vivono all'estero adesso, hanno lasciato il paese, non mi trovo con questa gente che è rimasta, sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
1: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
0: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentary anche per la televisione su questo. So che tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
1: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
0: Grazie a voi.
1: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Radio Jordan, con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shobak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC attraverso la stazione ripetitrice di Limassol Lady Smile sull'isola di Cipro, ricevuta su 639 kHz l'11 luglio alle 18:14 in arabo SIO 252. Dimsi Afash 2, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, che trasmette dall'Asmara attraverso il suo centro trasmittente situato nella medesima città che è la capitale di questa ex colonia italiana, ricevuta su 840 kHz il 22 luglio alle 18:11 in lingua tigrina SIO 454. Di nuovo Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente dell'Asmara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18:12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta, con studi alla Valletta, attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta, su 999 kHz il 22 luglio alle 18:10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, ricevuta su 1170 kHz il 22 luglio alle 17:58, quando iniziava a diffondere il suo segnale di intervallo seguito dall'annuncio in inglese SIO 343. Da sottolineare che in questa circostanza il segnale di Radio Capodistria, che condivide questo canale, era ridotto ai minimi termini, non solo per la direttività dell'antenna utilizzata, ma anche per via della propagazione. Dimsi Voyane Tigray, che tradotto in italiano significa la voce della rivoluzione del Tigray, da Makelle in Etiopia, su 1359 kHz l'11 luglio alle 17:46 in lingua tigrina SIO 353. Radio Keralam, da Ras Al Khaima negli Emirati Arabi Uniti, su 1476 kHz l'11 luglio alle 17:37 in lingua Malayalam SIO 353. Transworld Radio Benin, da Paracu nel Benin, Africa Occidentale, su 1476 kHz il 22 luglio alle 18:37 8 e 10 in inglese, SIO 353. E passiamo alle onde corte. Transworld Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini su 6100 kHz il 12 luglio alle 16.58, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo con annuncio in inglese e poi programma in lingua africana, SIO 353. Radio Martì attraverso la stazione ripetitrice di Greenville negli Stati Uniti d'America su 11.930 kHz l'11 luglio alle 20.16 in spagnolo, SIO 353. I Frikia FM attraverso il centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22.21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04.59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22.15 in spagnolo, SIO 252. KSDA Adventist World Radio da Agat, Guam nell'Oceano Pacifico su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15.31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12.26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su DX Fanzine ed il suo supplemento di metà mese di Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook DX Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di DX Fanzine e DX Express, oppure per suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione, vi auguro una splendida estate, tanta buona propagazione, tanti DX e come sempre buon ascolto.
2: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma DX di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
2: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi.
3: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo.
2: Notte tranquilla ai Campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Concede un po' di respiro dopo il parossismo delle prime ore, con oltre 170 scosse rilevate fino alle 14 di ieri. Proseguono in queste ore le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
3: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha annullato l'attacco americano in Iran, la nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
2: Economia in chiusura, le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo 7 giorni di vacanze estive per 2 adulti e un bambino costano in media 2.325 euro, una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione stimato al 3% e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: LCE. A Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: direttamente dalla vostra radio preferita. A voi sta partendo in questo preciso istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: E io sono Alessandro Parodo. Anche questa puntata sarà ricchissima e tra pochissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
2: Benvenuto Weekend
1: con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
4: Tu, figlio di un muratore,

sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu mi piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu mi piaci tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: quanto è bella questa canzone, quanto è bella questa canzone, Blanco e Elisa. C'è tanto di buono in questo testo. Si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi, e parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di come è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere. Ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso che volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene.
0: Sì.
1: Ha fatto parte del mio percorso. E una volta che l'abbiamo scritto, abbiamo subito innanzitutto sentito l'esigenza di avere un ritornello femminile affinché questo brano potesse essere un botta e risposta tra due persone che si amano o si sono amate in passato, che magari si andranno ad amare. E una volta che poi abbiamo prodotto il brano e che ci siamo resi conto che le sonorità della produzione, dell'arrangiamento, viravano verso un mondo gospel, soul, black, tutti, diciamo che sognando, abbiamo detto ci starebbe proprio bene la voce di Noemi. Così abbiamo cercato di contattarla, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavamo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e 3 giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo, quindi diciamo è stato un qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra 3 giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, sono salita a bordo di questo viaggio, sono super grato a lei e alla musica in generale a questo percorso.
0: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione, la mia percezione, ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi, sembra veramente un botta e risposta.
1: Sì, a lei ha merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera, poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live, ti mette a proprio agio, lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botta e risposta, ha sposato proprio il brano così com'era, poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente e poi in futuro lo sarà anche del passato. Quindi a merito della sua grandezza.
0: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da, passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo, veramente. Dimostri di voler crescere.
1: Grazie.
0: Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare, di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
1: Sì, cioè, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
0: Tra l'altro, scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
1: Ringraziami e salutameli.
0: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
1: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia ma diventa della gente, ognuno può rispecchiarsi, può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un'artista, cioè con la maiuscola, e per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. E sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità, e e tutto quello che sta rappresentando Veronica, ovvero Noemi, in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione, perciò prima che un artista è una donna, una persona.
0: Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
1: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi.
0: E grazie a te.
1: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera, mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
0: Perfetto, Andrea. Allora, intanto, di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori. Ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto. A questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
1: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco su Benvenuto Weekend.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

Emma featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi? E poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto, weekend!

0: Non possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
11: Benvenuto Weekend.

Pura poesia, in viaggio verso il paradiso, naturalmente Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
2: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così magico se non ci fosse l'altrettanto magica impronta del DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento dalla sua bellissima Milano per la sua sequenza mixata. Tra pochissimo i saluti finali.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Finisce anche questa puntata di Benvenuto Weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete con la vostra radio, perché

0: buon fine settimana. Ciao, alla prossima.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Sono le 13:08.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Domenica 2 agosto, tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria nazionale, non vi sono infatti segnalazioni di rilievo. Esaurito nella serata di ieri il primo grande esodo di agosto, ma già ci sono stati i primi rientri nelle città, anche la giornata di oggi vedrà moltissimi vacanzieri impegnare le grandi direttrici stradali del paese. Ci riferiamo alla A4 Milano-Venezia, all'autosolo, all'autostrada adriatica e naturalmente all'A2 del Mediterraneo. E anche oggi sono attesi diversi turisti provenienti prevalentemente dai paesi dell'Unione Europea in entrata in Italia, con traffico intenso ai valichi di Como, Brugge, da Brennero e Tarvisio. Come ogni domenica, un giorno festivo,

0: milioni. Sulla 15 della Cisa Parma La Spezia, sempre possibile la formazione di incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto, dove è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino, è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni, sia verso Foligno sia in direzione di Firenze. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti come

niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: RC.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buona domenica dalla redazione.
3: In primo piano la tragedia in Perù, dove un piccolo aereo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando 13 vittime. Tra i morti ci sono 7 cittadini italiani appartenenti a 2 famiglie della provincia di Monza e Brianza, a bordo anche 2 turisti tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio peruviano. La Farnesina segue il caso, mentre il governo italiano ha espresso cordoglio. Sono in corso le indagini per accertare le cause dello schianto.
2: L'emergenza migranti a Ceuta. Secondo il governo spagnolo, la situazione è ormai quasi tornata alla normalità e oltre 73.000 persone sono rientrate in Marocco. Resta però pesantissimo il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti. Intanto l'Italia porterà martedì al Consiglio UE dei Ministri dell'Interno la proposta di nuovi hub per migranti sul modello Albania. La Premier Giorgia Meloni rivendica una linea che afferma è condivisa da un numero crescente di paesi europei.
3: E dal Vaticano, dopo l'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare.
4: Perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
2: Bologna ricorda oggi le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980, nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Migliaia di persone hanno preso parte alle commemorazioni e al tradizionale corteo. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che quella ferita resta impressa nella coscienza del Paese e rilanciato l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari anche dalla Premier Meloni.
3: La cronaca: omicidio questa mattina a Montese, sull'Appennino modenese. Un uomo di 30 anni, Dauda Sangare, originario della Costa d'Avorio, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite in un'abitazione del centro. Un uomo è stato fermato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti il 118 e la scientifica. Indagini in corso per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Veniamo allo sport. Terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi, dopo l'oro nel team event di tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico. Arriva il bronzo nel duo libero misto conquistato da Pelati e Lucrezia Ruggero. Oggi gli azzurri tornano in gara con le finali del duo tecnico misto e del sincro misto dal trampolino da 3 metri, oltre alla finale del trampolino femminile da 1 metro.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossi

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio e Radio Power 927.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buona domenica dalla redazione.
3: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a due famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
2: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
3: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morti almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
2: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
3: Meteo, l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
2: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Domenica 2 agosto, tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria nazionale, non vi sono infatti segnalazioni di rilievo. Esaurito nella serata di ieri il primo grande esodo di agosto, ma già ci sono stati i primi rientri nelle città, anche la giornata di oggi vedrà moltissimi vacanzieri impegnare le grandi direttrici stradali del paese. Ci riferiamo alla A4 Milano-Venezia, all'autosola, all'autostrada adriatica e naturalmente all'A2 del Mediterraneo.

0: quelli sulla A7 Milano-Genova, dove si transita su carreggiate ridotte tra Isola del Cantone e Roncoscrivia. Ricordiamo anche i lavori sulla Milano-Venezia tra Verona Sud e il Bivio con la A22 del Brennero. Anche in questo caso si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Sulla 15 della Cisa Parma-La Spezia sempre possibile la formazione di incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto, dove è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolla e c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino. È frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni, sia verso Foligno sia in direzione di Firenze. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: No.
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E 1, 2, 3, 4.

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 16:08.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 2 agosto con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22 su tutta la rete viaria nazionale escluso gli autorizzati dalla legge. Intenso e rallentato il traffico sull'autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano, proseguendo in questa direzione altre file tra Modena Nord e il bivio per lato Brennero sempre a causa del traffico intenso. 2 chilometri di coda sulla 15 Parma alla Spezia per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna, San Lazzaro e Forlì in direzione Ancona e tra Cesena Nord e Imola verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

con ognuno a quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono perso. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non

dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Domenica 2 agosto, tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria nazionale, non vi sono infatti segnalazioni di rilievo. Esaurito nella serata di ieri il primo grande esodo di agosto, ma già ci sono stati i primi rientri nelle città, anche la giornata di oggi vedrà moltissimi vacanzieri impegnare le grandi direttrici stradali del paese. Ci riferiamo alla A4 Milano-Venezia, all'Autosolo, all'Autostrada Adriatica e naturalmente all'A2 del Mediterraneo. E anche oggi sono attesi diversi turisti provenienti prevalentemente dai paesi dell'Unione Europea in entrata in Italia, con traffico intenso ai valichi di Como, Brugeda, Brennero e Tarvisio. Come ogni domenica o giorno festivo vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. Rimosso circa l'80% dei cantieri stradali, stando a quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture, alcuni lavori potrebbero tuttora provocare qualche problema per la circolazione. Tra questi segnaliamo quelli sulla A7 Milano-Genova, dove si transita su carreggiate ridotte tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Ricordiamo anche i lavori sulla Milano-Venezia tra Verona Sud e il Bivio con la A22 del Brennero, anche in questo caso si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Sulla 15 della Cisa Parma-La Spezia sempre possibile la formazione di incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto, dove è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolla e c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino. È frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni, sia verso Foligno sia in direzione di Firenze. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura del
2: Sono le 19 e un minuto.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

mia, dimentica gli abbracci, dimenticati da dove vieni, elevati quegli stracci. Dimenticati la campagna, tuffati nel cemento e nel catrame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto, prendi frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole, dammi solo scarti e briciole, dammi solo scarti e briciole, sì.

ferma la tua classe. Dimenticati la luna, tra i lampioni delle strade. Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

0: con i Depeche Mode.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare. Ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno, secondo noi, insomma, un filo rosso di congiunzione, perché scrivono di cose totalmente diverse, ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Questa era un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile, e questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno un denominatore comune era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene, allora vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, okay, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poco tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storia, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri fuochi il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Egidio,
3: buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo respiratoria, o le vibrazioni sonore a 42 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito così a bomba: secondo te potrebbe esserci una congiunzione ovviamente tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è
3: Atlantide.
0: E Atlantide anche, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare sulla storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide, ed è sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia, e quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento soprattutto, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché insomma è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici. Esatto. Vai pure Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra, però giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano
3: esatto.
0: una congiunzione, però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questa a questo
3: problema.
0: Esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari, ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono
3: sì,
1: due archeologi
3: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro. E infatti intere culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Grazie. Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma
1: è semplicemente
0: vero, sto dicendo la verità.
1: Li ha trattati, ma come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu?
3: Sì.
0: Dimmi un po'.
3: Sotto questo aspetto, cosa
0: esatto.
3: ci congiunge tutti
0: esatto.
3: quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: No, certo.
0: Se dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi.
2: Assolutamente, vai.
0: Ok, no, infatti, e questa cosa Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
3: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del Pozzo di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso il possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Beh, diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le grandi, le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine Templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico che poi si riverrà casualmente alla serie di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
3: Domenico,
2: di vista di architettura.
3: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura sacra per i templari aveva una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa l'architettura geometrica rispondeva ad una serie di, diciamo, di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante: le architetture circocentriche che richiamavano un po' l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva. Ecco, quindi diciamo questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
3: Bravissimo, Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: E anche
3: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare.
2: Scusa,
3: questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in uno. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro? Beh, è saltato fuori il numero del 3,14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame, per quanto riguarda i prospetti. Entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in una maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no? Do, re, mi, fa, sol, la, in realtà non sono altro che altre note create da un monaco cistercense. In quello stesso periodo queste vetrate vengono intestate geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te Domenico che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni Egidio si è illuminato, ok?
2: Ho sentito come parlava.
0: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiattiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre a avere sì la Madonna e Gesù Cristo come diciamo simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione.
0: Esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a diciamo a San Bernardo, più che la figura del Cristo, che è una figura diciamo un po' di conseguenza. La figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso, ma San Giovanni non tanto la figura del santo quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare, quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla serie Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa della Chiesa, come era disposta, della parte carnalis, eccetera eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché, okay, mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e
1: no, oltretutto.
0: Sono dei tuoi autori di punta, per cui
1: sì,
0: è meglio
1: sì,
0: che
1: no.
0: pochino prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a pro dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti suona di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, no, ma io non sono cavaliere. Invece no. Là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro. Ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente. E il risveglio

0: Darsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
1: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io hai visto, abbiamo visto bene, no Claudio?
2: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
1: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, esatto, Egidio, esatto, e anche Domenico.
2: Perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
1: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
2: Così. Abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
0: Continuando, okay, il secondo libro, che è
2: Onde di Benessere.
0: Esatto. La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
1: Molto bene. Invece a te chiedo, Egidio, sì, visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni. Che cosa, nel tuo ideale, i templari, come sono? Che cosa, come li vedi? Come li hai sempre immaginati? E che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
0: Certo, no. Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte, in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava, e riuscivano a trasmetterla alle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
1: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
3: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, sotto una moltitudine di aspetti, ma dall'altra parte avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di vivere il concetto del malicidio. Per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere, ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente anche un atto di attacco. Purtroppo il concetto di malicidio, come è stato un po', vedere quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti, dove dire: non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma, non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
2: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda: cosa pensi te di Atlantide?
3: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno sicuramente leggendo il libro va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi leggo un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi materia di Atlantide, e quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti, diciamo, sotto l'acqua.
0: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono potere, che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche da allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose, che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema, che oggi purtroppo abbiamo perso.
1: Molto bene, molto bene, state andando forte ragazzi, io mi complimento con tutti e due, ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba, già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa, per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui, siamo su MRC, questo è Autori alla radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André,
1: chiuderemo
0: il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: No? Non so. 618.
0: È vero, no?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. È un problema, no? Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente, però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo, quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, e quindi era un anello importante.
0: E sì, anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose storici e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così no, abbiamo fatto bene a citarlo perché...
3: No, ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però giungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante per noi. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Eh beh, le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì, ma guarda che
1: è sottile, Andrea.
0: È sottile, ma non solo. È sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì, si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico. Succede dalla notte dei tempi, sbaglio, Domenico?
2: Sì, no, assolutamente no, certo. Okay. Non è un dettaglio. Non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre, nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora... Ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori, affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Gidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare, e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, è un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro, che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco, questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo. Tu prima mi hai un po', diciamo,
1: bloccato.
0: Mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io.
1: Certo.
0: Nel senso, senti qualcosa. Per cui, se io adesso ti proponessi un libro, molto probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare, dico bene.
3: No, beh, sì e no. Per esempio, Domenico, quando sono arrivato in fondo, ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona. Ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere per me.
2: Che bello, perfetto.
0: Perché,
2: sì, sì. Non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, dove ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni diciamo che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: perché no?
0: Bene, io ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II,
2: allora.
0: Lamberto Scannabecchi. E questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici, e ovviamente con Claudio, perché sai, è comunque per noi un guru, no? Ok. E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti i crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda, attenzione.
1: È venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi, se no.
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata. Per me, che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbagliano mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione. Ormai ti ho dato il nome, eh. Certo. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Grazie agli ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene. Allora, Domenico, grazie per il tuo tempo. Ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti. E il 7 ci abbracceremo da fratelli,
2: diciamola così.
0: Molto bene. Claudio, ti ringrazio, devi dire
1: grazie.
0: Qualcosa? Devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Grazie a voi.
0: Aspetti, apro il microfono perché sennò qua ho troppi microfoni da aprire.
3: Ciao a tutti, ciao
0: grazie
3: Domenico,
0: a te.
3: Grazie Claudio,
0: a te.
3: Ciao Bruno.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato un piacere, grazie a tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Buonasera amici ascoltatori, benvenuti a questa puntata di Onda Lirica condotta da me, Antonio Olivieri,
1: e da me, Vincenzo Zacchiroli, che vi legge quello che cantano invece soprani, tenori, in una maniera che lo sapete già perché avete ascoltato, e io sono sicuro che avete ascoltato magnificamente. Beh, buon ascolto allora. E devo dire che sì, siamo giunti all'ultima delle tre puntate interamente dedicate a Giuseppe Verdi e ci occuperemo delle ultime, che sono saranno in ordine cronologico composizioni del maestro Antonio,
0: del maestro di Busseto.
1: Ah, è vero.
0: Un'opera di cui abbiamo già ascoltato diversi brani, ma alla quale adesso mi piace tornare, è La forza del destino. La forza del destino fu composta da Verdi per il teatro di San Pietroburgo e Verdi si recò a San Pietroburgo per la prima rappresentazione di quest'opera. E qui adesso vi voglio dire un mio pensiero personale, ogni tanto mi capita, se è una sciocchezza perdonatemi. Verdi, siamo nel 1800, tra il 1861 e il 62. Verdi era deputato al primo Parlamento dell'Italia Unita. Si recò a San Pietroburgo, ovviamente in treno. Tra l'altro si riteneva pericoloso che passasse da Vienna, perché c'era stata da poco la seconda guerra di indipendenza e un parlamentare italiano non era ben visto che passasse da lì, per cui si recò a San Pietroburgo in treno facendo un giro ancora più lungo e passando da Parigi. Ora, cosa deve essere stato quel viaggio? Ho cercato più volte di immaginarlo, perché non ci andò con Italo o col Frecciarossa, ci andò con dei treni la cui velocità massima era di circa 30 km orari. Si dice che si fosse portato dietro una buona provvista di culatelli e altre specialità delle sue terre. Ma vabbè, questa è una cosa così che qualche volta ho pensato, datele il valore che ritenete. Dunque, La forza del destino, come altre opere, inizia con una ouverture orchestrale ed è una delle ouverture più famose forse fra quelle di Verdi e anche una di quelle probabilmente meglio riuscite, ammesso che abbia un senso esprimersi in questi termini. L'ascoltiamo sempre a 432 Hz di frequenza. L'ascoltiamo sotto la direzione del maestro Laurin Mazel.

0: Don Carlo, che segue di pochissimo, è un'opera che potrei definire monumentale, un'opera tra l'altro molto lunga, di cui esistono più versioni rielaborate dallo stesso Verdi, un'opera di una complessità straordinaria. Da questa opera ascoltiamo il momento della morte di Rodrigo. Rodrigo, marchese di Posa, amico di Don Carlo, viene assassinato a tradimento da un sicario dell'Inquisizione, ma ne è perfettamente cosciente anche prima. Infatti, nell'aria che ascolteremo, la prima parte, Rodrigo si aspetta da un momento all'altro che questo succeda, nella seconda parte canta dopo già essere stato colpito. Vincenzo, per favore, il testo.
1: Per me giunto è il dì supremo. No, mai più ci rivedremo. Ci congiunga il Dio nel cielo, ei che premia i suoi fedeli. Sul tuo ciglio il pianto io miro, lagrimar così, perché? No, fa cor, l'estremo spiro lieto è a chi morrà per te.
0: Questo brano lo ascoltiamo nell'interpretazione del baritono Dmitri Orostovskij.

0: Aida è un'opera che definirei un po' di transizione, nel senso che in Aida Verdi abbandona, è più evidente il fatto che Verdi abbandona progressivamente il suo precedente linguaggio musicale ed è alla ricerca di un linguaggio musicale nuovo e diverso. Aida, come noto, fu composta su commissione del governo egiziano per essere rappresentata al Cairo in occasione dell'apertura, dell'inaugurazione del canale di Suez. In realtà Aida ebbe due prime, una al Cairo e una a Milano, e Verdi mise in chiaro subito, fin dal primo giorno, che lui a quella del Cairo non ci sarebbe andato, e così fu. Da Aida ascoltiamo le voci di entrambi i protagonisti, prima il tenore, personaggio Radames, e poi Aida. Radames, nella sua aria di apertura, è orgoglioso di essere stato nominato comandante delle truppe egiziane nella guerra contro gli etiopi, ma nello stesso tempo si rammarica del fatto che il re degli etiopi contro cui deve combattere è il padre della schiava Aida di cui Radames è innamorato. L'eterno conflitto fra ragion di Stato e amore. Vincenzo, per favore, ci leggi il testo.
1: Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria e il plauso di Menfi tutta, e a te, mia dolce Aida, tornar di lauri cinto, dirti: per te ho pugnato e per te ho vinto. Celeste Aida,

0: forma divina, mistico serto di luce e fior del mio pensiero. Tu sei regina, tu di mia vita sei lo splendor. Il tuo bel cielo vorrei ridarti, le dolci brezze del patrio suol, un regal certo sul crin posarti, ergerti un trono vicino al sol.
1: Ascoltiamo quest'aria nell'interpretazione del tenore Francesco Meli.

0: E adesso rimaniamo sempre in Aida, ascoltiamo la voce della protagonista femminile.
1: O cieli azzurri, o dolci aure native, dove sereno il mio mattin brillò, o verdi colli, o profumate rive, o patria mia, mai più ti rivedrò. O fresche valli, o queto asil beato che un dì promesso dall'amor mi fu, or che d'amore il sogno è dileguato, o patria mia, non ti vedrò mai più.

0: aveva avuto un primo incontro con la drammaturgia shakespeariana Verdi nel Macbeth, opera del primo periodo degli anni di Galera. Ne avrà altri due nelle sue due ultime composizioni, Otello e Falstaff. Di Otello ascolteremo il monologo di Iago, del perfido Iago, il quale proprio ci dice in questo brano, che è un declamato, non c'è melodia, è un declamato potente, ci dice quale sia la sua profonda malvagità.
1: Credo in un Dio crudel che m'ha creato simile a sé, che nell'ira io nomo dalla viltà d'un germe o d'un atomo vile sono nato, son scellerato perché son uomo e sento il fango originario in me. Sì, questa è la mia fe. Credo con fermo cuor, siccome crede la vedovella al tempio, che il mal ch'io penso e che da me procede per mio destino adempio. Credo che il giusto è un istrion beffardo e nel viso e nel cuor, che tutto è in lui bugiardo, lagrima, bacio, sguardo, sacrificio ed onore. E credo l'uom, gioco di iniqua sorte, dal germe della culla al verme della vel, vien dopo tanta irrision la morte. E poi la morte è il nulla, e vecchia fola il ciel.
0: Lo ascoltiamo nell'interpretazione del baritono Ludovic Tézier.
2: Fanne la tua meta già vedo, ti spinge il tuo dimone.

0: Siamo giunti alla fine di questa sorta di cronologia verdiana che ci ha occupato ben 3 puntate. L'ultima opera di Verdi, composta all'età di 80 anni, è Falstaff, tratta dal dramma di Shakespeare Le allegre comari di Windsor. E qui c'è una particolarità: Verdi non ha praticamente mai composto opere giocose, opere buffe, o meglio, ne aveva composta una, la sua seconda, Un giorno di regno, 50 anni prima, che era caduta miseramente fra i fischi della Scala. Ne compone una alla fine della sua carriera, ed è appunto Falstaff. È quasi, come dire, c'è un qualcosa come di, non dico di profetico, ma insomma è singolare che questo autore, che per tutta la vita ha messo in musica vendette, assassini, gelosie e quant'altro, concluda la sua parabola compositiva in allegria con un'opera giocosa di cui adesso, fra l'altro, ascolteremo il finale.
1: Tutto nel mondo è burla. L'uomo è nato burlone. La fede in cor gli ciurla la ragione. Tutti gabbati, ride l'un l'altro ogni mortal. Ma ride ben chi ride la risata final.
0: Bene, con l'ascolto di questo brano concludiamo la nostra rassegna verdiana, e almeno insieme al grande maestro di Busseto la concludiamo in allegria.
2: Burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, bur

0: L'avete cantata voi, Va pensiero? E la canterete forse qualche altra volta, perché qui non ci hanno concesso di poterla cantare insieme. Ma esiste, è bellissima, e prima o poi in qualche modo riusciremo a trasmettervela, Va pensiero. Il nostro pensiero in questo momento va a voi, e alla prossima volta. Siamo Vincenzo Zacchiroli
1: e Antonio Olivieri, vi salutiamo con, potrei dire con affetto, ormai sono tante puntate che stiamo insieme, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave.

0: A me sembra di aver mangiato l'ultimo panettone ieri. In effetti era così, perché per San Biagio.
1: Beh, ci può stare, dai.
0: Benvenuti amici, ben ritrovati, 927 kHz, questa è Power 927. Io sono Luca Conti, questa sera non da solo, perché è ritornato finalmente lei, Raghi, il buon Diego Chateau.
2: Buonasera, purtroppo, I'm back.
0: Purtroppo stasera non ci sarà Luca, vabbè, pazienza.
1: Sono qua. Sento un brusio. Dovrà sentire io il brusio.
0: Questa sera sei in castigo, lo sai, lo sai molto bene. Io, non, siccome ti voglio bene, non andrò a raccontare a tutti quello che hai combinato stasera, però l'hai fatta grossa.
1: Pensa che io volevo passarti una nuova serie TV, ma se non la vuoi.
0: Tu! Va bene, amici, che ne dite di salutare le nostre radio partner che anche questa sera, prima trasmissione di febbraio, sono collegate con noi?
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Oh, non hai fatto tempo a salutarla, guarda.
0: Chi è arrivato?
1: Grande, grande.
2: È sempre lì,
1: numero uno in assoluto.
2: Quindi anche Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Quindi Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Diamo il nostro numero di WhatsApp.
1: Volentieri.
2: 351 9626 927. Volentieri, guarda.
0: Scusa, mi rido, sì, ma perché
2: no, ma io non lo guardo neanche più.
0: No, è che
2: io
0: settimana scorsa il numero WhatsApp ha fatto un po' sciopero, ecco, diciamo, non è stato attivissimo.
1: Ne ho dato un altro.
2: ma chi l'avrebbe mai detto?
0: Ha dato il numero di casa proprio per evitare, capito? Secondo te Rosa sarà dei nostri stasera? Ascolterà? No, perché io ho bisogno delle cartucce per la stilografica.
2: Ah, siamo già nel momento annunci?
0: No, allora, l'annuncio vero e proprio lo facciamo dopo.
2: Quello dopo?
0: Sì, no,
2: quello dopo.
0: Veramente, non partiamo subito.
2: Perché siamo qui nel chi cerca trova stasera.
0: Esatto. Sì, stasera abbiamo bisogno delle cose, quindi
2: abbiamo
0: chiederemo
2: bisogno,
0: a voi.
2: Chiederemo a voi. Comunque, ripetiamo, numero WhatsApp 351-96-26-927.
0: Sigla!
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
4: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: serve una mente matematica. Chi dei due si presta
1: a fare il buco?
2: No. La banda del buco?
0: 4 febbraio 1977, per cui quanti anni compie questo album dei Fleetwood Mac? Rumors, per la cronaca.
1: Che fatica ste robe di prima serata.
0: 59?
3: Ma no.
0: 49?
3: 51.
0: 51?
3: Ecco, no, meglio.
0: Beh, che matematici, eh. Io sono scusato perché durante la lezione di Colombo
3: e ancora. Cattaneo.
0: Cattaneo. Allora, la lezione di Cattaneo
3: perché non ce la faceva, cioè sbagliava i professori, cioè un disastro.
0: Io ero convinto che insegnasse matematica, cioè penso quanto ero avanti.
3: Vabbè, grazie a tutti gli ascoltatori che non ci hanno fatto assolutamente pesare né notare che abbiamo fatto,
0: ragazzi,
3: un buco.
0: Un piccolo guasto tecnico, vabbè, una piccola problematica tecnica può capitare.
3: Allora, abbiamo detto che abbiamo un ospite, qualcuno ha scritto un super ospite perché si immagino qualcuno che in realtà per noi sono sempre super ospite.
0: Ma lui in particolare.
3: Lui in particolare.
0: No, e come?
3: Perché Giovanni, che ci raggiunge da Cuccheronferrato, esatto, è venuto qui stasera omaggiandoci anche con del gran vino. Quindi è assolutamente un super ospite.
2: Il fatto che detto, fatto.
3: Detto, cioè, fatto.
2: Detto,
4: Le promesse vanno mantenute.
3: No, perché qui c'è gente che millanta tortelli alla zucca e non si è mai fatto vedere.
0: Vabbè, almeno un salutino glielo facciamo fare prima,
3: certo,
0: di beccare l'intro.
3: Certo.
4: Buonasera, Giovanni. A tutti, sono Giovanni, quello del fiume di Barbera, e vengo dal Cuccaro Monferrato.
0: Benvenuto, Giovanni.
4: A voi.
0: Noi ci proviamo a beccare quest'intro qua.
3: Ma noi siamo bravissimi.
0: Ma chi l'ha scelta sta canzone qui?
3: Luca.
0: Maledetto, no, maledetto!
3: No, ma è sempre lui, eh.
0: No, lui ne voleva un'altra in realtà, dello stesso album.
3: Un vinto più difficile però.
0: Questa è Hit and Run.

0: Allora, siccome prima perdevamo tempo dicendo stupidate tanto per cambiare, non abbiamo neanche disannunciato il pezzo, però come tu mi insegni non è così importante, perché noi pubblichiamo la nostra playlist, dico
1: guarda,
0: bene?
1: Sono qui che sto smanettando.
0: Esatto, quindi spiega bene chi per caso si fosse sintonizzato per la prima volta.
1: E non dovesse esserci Diego, lo faccio io.
0: Allora, però l'ha fatto,
1: l'ha fatto. Voi non possiamo dire
0: no, niente. Beh, io qualcosa avrei da dire.
1: Lo dico solo per quello, se no non l'avrei detto.
0: Certo, certo.
1: Però l'ho chiamato il giorno dopo, ho detto fammi vedere se l'hai messo. Poi mando il messaggino, tutto a posto.
0: Per cui noi pubblichiamo la playlist.
1: Allora, il giorno dopo la diretta, lo sapete sempre, mandiamo un pezzettino, un video dove vi facciamo vedere le stupidate che diciamo, vi salutiamo e c'è il link per tutta la playlist che voi potete andarvi a riascoltare.
0: Esatto, però vi posso dire invece che il pezzo che abbiamo ascoltato adesso era degli Earth, Wind and Fire.
1: Come la nostra base.
0: Come la nostra base, assolutamente.
1: Siamo a tre gusti Make One. Fantastico.
0: Powerlight 1983, il pezzo era Fall in Love with Me. Powerlight è stato pubblicato il 3 febbraio del 1983, quindi esattamente 43 anni fa, ma abbiamo anche regalato il nostro spazio Respect al grande Maurice White, leader degli Earth, Wind and Fire, insieme a Philip Bailey, che il 4 febbraio del 2016 invece purtroppo ci ha lasciato, per cui avrete ascoltato due jingle, in questo caso non è un errore, non è un problema tecnico, è che siamo proprio tre pirla noi.
1: Sì, perché...
0: E ci piace mettere tutti questi treni di jingle.
1: Ma certo, che poi fanno casino e facciamo i buchi. Vabbè, noi che sì. Detto questo, Giovanni suggeriva, visto che c'è la diretta, di mettere una webcam.
0: Non lo faremo mai.

0: Hai capito bene questo ritornello? Ma.
1: Dimmi. Ma sembra Mughele.
0: È vero, assomiglia molto,
1: Ci assomiglia, in effetti.
0: Cioè, riesce a trovare delle similitudini che solo lui, ragazzi. E pensare che questa sera non hai neanche filtrato niente di alcolico.
1: Zero.
0: Giusto per dire.
1: Sono un robo lì al miele. Imbevibile, posso dire.
0: E comunque, ridendo e scherzando, anche questo pezzo qua ha sulle spalle ben 42 anni. Era il 1984 quando veniva pubblicato questo disco di James D. Train Williams. Era Treasure of Your Pleasure. E qui c'è un George Benson dannata. Facciamo un saltino indietro con i gamberi di 3 anni, giusto? 81?
1: 81, dicembre. 81.
0: Dicembre 81. Quasi 82, come quasi 1005, come quel famoso film. Te lo ricordi? George Benson!

0: il nostro primo momento Made in Italy, tanto gradito soprattutto dal carissimo Luca, che adesso ci parlerà un po' di questa canzone, della storia di questo brano, di che cosa successe in quel lontano 1990 quando...
1: perso la voce.
0: Sei veramente una roba impossibile. Cioè, ma adesso io quello che volevo chiedere a Giovanni, ma quando... Sì. Ascolti alla radio il ragazzo.
2: Sì.
0: Adesso lo vedi dal vivo.
2: Ok.
0: Quindi tu ti sei fatto un giudizio solamente ascoltando la sua voce. Adesso che lo vedi invece in carne ed ossa, che cosa ci puoi dire?
2: Devo dire che è più simpatico dal vivo.
0: Vedi, fai la figura dello struzzo in onda, capito? Non...
1: No, io sono contento così.
3: Stay content.
0: Perché lui è sarcastico, ma vedi, rende di più nel fuori onda, no, perché si trattiene.
2: È dissacrante.
0: È
2: per quello che si diceva. Sì,
0: bravo, dissacrante.
1: Giovanni torna sulla webcam.
2: Per pochi.
0: Non capisco questo termine, non conosco. Cos'era? Web?
1: Web qualcosa.
3: Vai, guarda che diventa
1: web something.
3: Cioè, il rischio con la web è che o facciamo il botto.
2: È può darsi.
0: Sì, lo facciamo.
3: O facciamo il botto, se no perdiamo di colpo 1000 ascoltatori a diretta.
0: Secondo me li perdiamo tutti.

0: capito.
1: Ma guadagniamo in prestigio, dai.
0: Certo, no, giusto, certo. Hai ragione. Mm. Vabbè, ci dici qualcosa di Anox o devo passare alla prossima?
1: No, la passa.
0: Veramente, guarda, insopportabile. Va bene, va bene. Vi dico solo che il pezzo era Donna con te, basta, 1990, ok, poi ne parleremo ampiamente un'altra volta, chi se ne frega! Abbiamo già sotto Bobby Thurston. Ma che si intitola sto pezzo qui? Scelta tua, eh? Luca Marini Selection! Non te lo ricordi? Cialtrone! Il problema è che non me lo ricordo nemmeno io.
1: No. Cialtrone 2!
0: Check out the groove!

0: Cercavo sulla copertina una conferma alle mie sensazioni, ero convintissimo che questo fosse un brano del 1979, invece non è dell'anno Smirabilis per pochissimo, comunque siamo nell'80, quindi ancora coda dell'era disco. Due singoli estratti da questo album, You Got What It Takes, molto carina anche bella questa, ma abbiamo scelto Check Out The Groove perché è una Luca Marini Selection. A proposito, dai, vantati, fai il pavone per qualche minuto.
1: Ma di cosa? I gusti musicali sono gusti musicali, i miei sono sopraffini.
0: Spieghiamo perché nasce però questa cosa, perché veramente dobbiamo dire il motivo di questo suo incensarsi, maledetto lui.
1: È necessario?
0: No, il problema è che l'ospite ci rema contro, Diego.
2: No, non è vero.
0: No, scherzo,
2: ovviamente. Assolutamente.
0: Però cosa hai detto fuori onda? Abbi il coraggio.
2: Esatto, confermo che quando tu enunci le sue selezioni, in effetti...
0: Tu ti trovi d'accordo con lui?
2: Mi trovo molto d'accordo, sì, d'accordissimo.
0: Certo, nella sua camera l'RSA c'è un letto vuoto nel caso.
3: Adri, la spranga.
0: No, vabbè, ma questa cosa qui, capisci che adesso ce la menerà per i prossimi sei anni? Sì. Non è possibile.
2: Ma soprattutto quando denigra le selezioni italiane.
0: Pure! Andiamo bene, andiamo. Sì, no, chi è che l'ha inventato? Scusa, non è stato tu il responsabile, no? Ce la facciamolo venire, vienici a trovare, sì.

0: Non ricordavo questa parte quasi rap alla fine della canzone, sinceramente. Voi sì? No, fate finta di sì.
1: Se è rap, noi ce la ricordiamo.
0: Io ecco perché l'avevo rimossa.
1: Certo. Ma che strano, eh?
0: E qui siamo entrati in punta. Qui siamo entrati in punta di piedi in via Locatelli e lo sapete che a quest'ora facciamo il solito omaggio a Radio Milano International con un pezzo che ricordiamo magari a torto essere stato un disco 101. Lui comunque era Orange Juice Jones, il pezzo The Rain ci ha riportato al 1986. Vi devo dire un paio di curiosità perché probabilmente non ricorderete che Jones ricevette addirittura una nomination ai Grammy per questo pezzo qui, nomination che però, cioè Grammy che poi non vinse. Invece un'altra curiosità è che Jones, non l'abbiamo già detta forse questa cosa, ma è giusto ricordarlo, prestò servizio come ufficiale cecchino nel corpo dei Marines prima di diventare musicista. Cui pensate un po', ma la terza informazione, quella più importante, segnatevela, registratevi questo momento, perché questo pezzo non era una Luca Marini selection. Così come non è anche questa una Luca Marini.
2: Visto che parlavamo
1: di... che questo disco l'ho tirato fuori io, ma comunque
0: vabbè.
2: Visto che parlavamo di Radio Milano International, mi sembra doveroso ricordare che settimana scorsa c'era l'anniversario.
0: L'abbiamo già fatto settimana scorsa.
1: L'abbiamo ricordato.
0: Perché mentre tu eri a gozzovigliare in giro per l'Italia.
2: Io ero sulla 4 a cristare nelle code.
0: Sì.
2: E lo sapete benissimo.
0: No, abbiamo comunque già salutato il nostro angelo.
1: E comunque
0: angelo.
1: La Jackie Gran che vedo qua mi fa abbastanza.
2: Non è più come quella di una volta.
1: No, è il doppio, diciamo.
2: È il doppio.

0: annata ricorrente, il 1986, nella serata di oggi, nella nostra puntata Nighttime Lover del 4 febbraio 2026. Riempie sempre la bocca a dire 2026. Questa era Set Me Free, Jackie Graham, che io, che ho un gusto musicale decisamente più raffinato,
1: superiore,
0: un palato molto, molto più fine del nostro Luca Marini, preferivo Mated con David Grant a questa, però il disco l'ha tirato fuori lui, cosa vuoi fare? Mettiamolo, va bene.
1: Mettiamolo, chiaro. E insieme a Mated aveva fatto Could It Be Falling In Love con David
0: Could
1: Grant.
0: Could It Be Falling In Love, molto bella, sì.
1: Diciamo, vero? Che comunque il suo periodo di miglior splendore è stato qui, 86-87.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Anche se nel 94 con Real Life è andata al primo posto della Billboard,
0: addirittura ha raggiunto la prima posizione della Hot 100
1: chart, wow. E addirittura due dischi d'oro in Giappone, te pensi,
0: ma in Giappone guarda che hanno il palato fino loro.
1: Comunque il suo successo è stato anche
0: dovuto, perché là Luca Malini
1: Luca Malini non c'è. Comunque grande il successo,
2: neanche Diego Melati.
3: Però c'è Diego Pelati.
0: Bella, cioè, sei autoironico stasera, bella, complimenti.
1: Detto questo, 85-86, la collaborazione di quei pezzi lì, fantastica, con Michael McDonald
0: di Jackie Graham.
1: Graham, sì. Perché tutto l'LP, quello Breaking Away,
0: vai,
1: era fatto con Michael McDonald.
0: Hai fatto bene a ricordare.

0: Vabbè, dai Luca, va bene, ti riabilito. Dai, diciamolo che invece questa era proprio una Luca Marini Selection. Dai.
1: Chi questa? L'autoflagello qua?
0: Secondo momento Made in Italy con la cura di Franco Battiato, pezzo che nel 1997 diventò il pezzo dell'anno praticamente, raggiunse le primissime posizioni delle classifiche di vendita all'epoca. Oh, che ritmo qua! Ah, ragazzi! Tu cosa avresti scelto? Just the way you like it, forse?
1: Sì, forse, però non so se su questo album qui c'era anche... Do It Right, non mi ricordo se era su questo album.
0: No, non è su questo.
1: No, non è su questo. No.
0: Però questa è la più bella di tutte, secondo me. Jimmy James, Terry Lewis, Weekend Girl di SOS Band.

0: Uno dei tanti modi eleganti di dire donna dai facili costumi, la Weekend Girl cantata dalla SOS Band. Ora però ci dobbiamo fare seri per qualche istante, perché dobbiamo rendere omaggio a un personaggio che noi abbiamo amato molto, in particolare io e Luca. Non so tu, Diego, se eri un fan della
1: no,
0: serie.
1: No, non ero un fan, guardi chiavo ogni tanto. Ma
0: a me facevano veramente impazzire, facevano tanto ridere, devo essere sincero.
2: Io aspettavo la puntata, guarda, è una serie straordinaria.
0: Sì. E oltretutto ricordo che andava in onda non sulle reti principali, andava su quelle televisioni minori.
2: È vero.
0: Non so, poteva essere Rete Via,
2: Telenova, mi ricordo.
0: Rete A, quella lì, Telenova, bravo. Forse Telenove, hai ragione. Stiamo parlando di Sanford and Son, una sitcom veramente eccezionale, bellissima.
2: A partire dalla sigla.
0: A partire dalla sigla che abbiamo in sottofondo. Il perché, vabbè, l'abbiamo detto varie volte, ma ripetiamolo. Perché, Luca, è così bella questa sigla?
2: Perché forse l'ha composta Quincy Jones.
0: Può essere.
2: Deve essere così.
0: Il perché del nostro omaggio l'abbiamo accennato ad inizio puntata, purtroppo uno dei protagonisti ci ha lasciato, vero Diego?
1: Sì, è una cosa
0: freschissima.
1: Freschissima.
0: Di questi giorni.
1: In questi giorni. Stavo leggendo qualche informazione, perché voi forse le sapete, io meno, perché non ho, come detto.
0: Ma intanto lui era Damon Wilson, giusto?
1: Esattamente, credi, okay. Damon Wilson.
2: Il demente. Sanford e demente.
0: Sanford e demente, perché il padre veramente lo appellava così ed era da scompiciarsi, vero?
1: Ma sai, comunque è una carriera artistica.
0: Di tutto rispetto.
1: Poliedrica, perché studia danza, vive a New York City, fa parte di un gruppo di teatro ad Harlem.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono. È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Qualcuno ha perso.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

Yeah,